Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso che ho accompagnato

0: Educativa FM, 16 horas e 27 minutos.
1: Chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame, chame,